0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: taking over.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Plus.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sale a 126 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine dopo gli scontri avvenuti sabato in Val di Susa durante la manifestazione No Tav organizzata nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità. Tra loro 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri.

0: identificate 436 persone, anche provenienti da Francia, Germania e Belgio. La polizia ha sequestrato bottiglie incendiarie, ordigni artigianali, articoli pirotecnici, maschere antigas e altro materiale ritenuto idoneo all'offesa. Telt stima in circa 1 milione di euro i danni al cantiere di Chiomonte, dove sarebbero stati danneggiati mezzi, uffici e impianti. Il movimento Notav parla invece di una grande giornata di lotta, rivendica la partecipazione di circa 20.000 persone e accusa le forze dell'ordine di aver risposto con un massiccio lancio di lacrimogeni. Sul fronte politico sono arrivati messaggi di solidarietà agli agenti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di diversi esponenti del governo. Passiamo agli esteri. È stato ucciso dalla polizia tedesca Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attentato al Gay Pride di Berlino. L'uomo è stato raggiunto dopo quasi 20 ore di inseguimento e, secondo la polizia, si sarebbe lanciato contro gli agenti armato di macete, costringendo le forze speciali ad aprire il fuoco. Nell'attacco di sabato sera una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Per il ministro dell'interno Alexander Dobrindt tutto indica un attacco terroristico islamista. Il cancelliere Friedrich Merz ha invitato i cittadini a non lasciarsi intimidire, mentre dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivato un messaggio di vicinanza alla comunità LGBTQI+. Chiudiamo con lo sport. In Formula 1 è Lando Norris a conquistare il Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Delusione Ferrari con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto dopo una gara condizionata da errori strategici. Nel ciclismo invece Tadej Pogacar trionfa per la quinta volta al Tour de France, la terza consecutiva. Lo sloveno domina anche questa edizione, conquista 5 tappe e continua a riscrivere i record della Grand Boucle, entrando sempre di più nella storia di questo sport. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi.

0: Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Are you ready?

0: animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle la preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump respinge le indiscrezioni su una presunta riduzione delle scorte di munizioni statunitensi nella guerra contro l'Iran, assicurando in un'intervista al Wall Street Journal che gli Stati Uniti hanno molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Il presidente americano torna inoltre ad alzare i toni nei confronti di Teheran, pubblicando su Truth immagini generate con l'intelligenza artificiale che raffigurano attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, tra cui una con la scritta «Attacco su Karg», in riferimento alla principale isola per l'export di petrolio della Repubblica Islamica. Le dichiarazioni arrivano mentre l'Iran sostiene di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani e nella giornata dell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Seattle durante il festival gastronomico Bite of Seattle, ospitato vicino allo Space Needle. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 18 ore locale, provocando il panico tra i partecipanti e l'intervento di numerosi agenti e soccorritori che hanno evacuato l'area. Tra i feriti un bambino piccolo, un uomo di 23 anni e due donne adulte, una delle persone ricoverate in condizioni critiche. Il festival, nato nel 1982, è tra gli eventi più partecipati della città, richiama ogni anno circa 350.000 visitatori. 2.000 persone hanno partecipato al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Intanto al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata la scorta dopo le minacce ricevute sui social in seguito alle sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Sul caso il TG1 ha diffuso nuove immagini registrate dalla bodycam di un poliziotto che mostra

Erano una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Secondo l'emittente si tratterebbe di una ferita appena riportata che potrebbe spiegare la presenza di sangue sotto la testa dell'uomo nel video girato successivamente da un residente del quartiere. Andrea Pirlo rompe il silenzio sulle polemiche che hanno accompagnato la possibile nomina a commissario tecnico della Nazionale, nate dopo le contestazioni per il suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet, e chiarisce di aver scelto finora di non intervenire per rispetto delle istituzioni e della FIGC. In un post su Facebook, l'ex campione azzurro afferma che la collaborazione finita al centro del dibattito è esclusivamente di natura commerciale e sportiva e ribadisce che attribuirle un significato politico significa assegnargli convinzioni che non ha mai espresso, che non mi appartengono. Pirlo ringrazia quindi Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata, si dice amareggiato per l'evoluzione del confronto pubblico e conclude: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: laghetto.
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata. La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump respinge le indiscrezioni su una presunta riduzione delle scorte di munizioni statunitensi nella guerra contro l'Iran, assicurando in un'intervista al Wall Street Journal che gli Stati Uniti hanno molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Il presidente americano torna inoltre ad alzare i toni nei confronti di Teheran, pubblicando su Truth immagini generate con l'intelligenza artificiale che raffigurano attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, tra cui una con la scritta «Attacco su Karg», in riferimento alla principale isola per l'export di petrolio della Repubblica Islamica. Nuova notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, con vittime e feriti su entrambi i fronti. A Rostov sul Don, nel sud della Russia, un attacco aereo ucraino ha provocato la morte di una coppia di coniugi e il ferimento di altre 5 persone, tra cui un adolescente in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, droni ucraini hanno colpito anche la regione di Belgorod, dove 12 persone, compresi 2 bambini, sono rimaste ferite e sono stati segnalati danni a edifici e veicoli. Nella città ucraina di Zaporizhia, invece, un attacco russo con una bomba aerea guidata ha causato un morto e almeno un ferito. Oggi il neo premier britannico Andy Burnham incontrerà il presidente ucraino Zelensky, confermando il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Seattle, negli Stati Uniti, durante un festival gastronomico. Tra i feriti un bambino piccolo, un uomo di 23 anni e 2 donne adulte, una persona invece ricoverata in condizioni critiche. Un Boeing 787-9 Dreamliner di American Airlines, partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino nella giornata di sabato. La deviazione è avvenuta dopo che 6 membri dell'equipaggio hanno accusato malori durante il volo. I sintomi segnalati includevano vertigini e nausea. I piloti hanno comunicato l'emergenza medica a bordo. All'arrivo il velivolo è stato raggiunto dai paramedici per effettuare i controlli necessari. Andrea Pirlo rompe il silenzio sulle polemiche che hanno accompagnato la possibile nomina a commissario tecnico della nazionale, nate dopo le contestazioni per il suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet, e chiarisce di aver scelto finora di non intervenire per rispetto delle istituzioni e della FIGC. In un post su Facebook l'ex campione azzurro afferma che la collaborazione finita al centro del dibattito è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, e ribadisce che attribuirle un significato politico significa assegnargli convinzioni che non ha mai espresso e che non mi appartengono. Pirlo ringrazia quindi Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata, si dice amareggiato per l'evoluzione del confronto pubblico e conclude: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. È tutto, grazie dell'ascolto.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump respinge le indiscrezioni su una presunta riduzione delle scorte di munizioni statunitensi nella guerra contro l'Iran, assicurando in un'intervista al Wall Street Journal che gli Stati Uniti hanno molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Il presidente americano torna inoltre ad alzare i toni nei confronti di Teheran, pubblicando su Truth immagini generate con l'intelligenza artificiale che raffigurano attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, tra cui una con la scritta «Attacco su Karg», in riferimento alla principale isola per l'export di petrolio della Repubblica Islamica. Nuova notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, con vittime e feriti su entrambi i fronti. A Rostov sul Don, nel sud della Russia, un attacco aereo ucraino ha provocato la morte di una coppia di coniugi e il ferimento di altre 5 persone, tra cui un adolescente in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, droni ucraini hanno colpito anche la regione di Belgorod, dove 12 persone, compresi 2 bambini, sono rimaste ferite e sono stati segnalati danni a edifici e veicoli. Nella città ucraina di Zaporizhia, invece, un attacco russo con una bomba aerea guidata ha causato un morto e almeno un ferito. Oggi il neo premier britannico Andy Burnham incontrerà il presidente ucraino Zelensky, confermando il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Seattle, negli Stati Uniti, durante un festival gastronomico. Tra i feriti un bambino piccolo, un uomo di 23 anni e 2 donne adulte, una persona invece ricoverata in condizioni critiche. Un Boeing 787-9 Dreamliner di American Airlines, partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino nella giornata di sabato. La deviazione è avvenuta dopo che 6 membri dell'equipaggio hanno accusato malori durante il volo. I sintomi segnalati includevano vertigini e nausea. I piloti hanno comunicato l'emergenza medica a bordo. All'arrivo il velivolo è stato raggiunto dai paramedici per effettuare i controlli necessari. Andrea Pirlo rompe il silenzio sulle polemiche che hanno accompagnato la possibile nomina a commissario tecnico della nazionale, nate dopo le contestazioni per il suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet, e chiarisce di aver scelto finora di non intervenire per rispetto delle istituzioni e della FIGC. In un post su Facebook l'ex campione azzurro afferma che la collaborazione finita al centro del dibattito è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, e ribadisce che attribuirle un significato politico significa assegnargli convinzioni che non ha mai espresso e che non mi appartengono. Pirlo ringrazia quindi Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata, si dice amareggiato per l'evoluzione del confronto pubblico e conclude: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump respinge le indiscrezioni su una presunta riduzione delle scorte di munizioni statunitensi nella guerra contro l'Iran, assicurando in un'intervista al Wall Street Journal che gli Stati Uniti hanno molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Il presidente americano torna inoltre ad alzare i toni nei confronti di Teheran, pubblicando su Truth immagini generate con l'intelligenza artificiale che raffigurano attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, tra cui una con la scritta «Attacco su Karg», in riferimento alla principale isola per l'export di petrolio della Repubblica Islamica. Nuova notte di attacchi incrociati nel conflitto tra Russia e Ucraina, con vittime e feriti su entrambi i fronti. A Rostov sul Don, nel sud della Russia, un attacco aereo ucraino ha provocato la morte di una coppia di coniugi e il ferimento di altre 5 persone, tra cui un adolescente in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, droni ucraini hanno colpito anche la regione di Belgorod, dove 12 persone, compresi 2 bambini, sono rimaste ferite e sono stati segnalati danni a edifici e veicoli. Nella città ucraina di Zaporizhia, invece, un attacco russo con una bomba aerea guidata ha causato un morto e almeno un ferito. Oggi il neo premier britannico Andy Burnham incontrerà il presidente ucraino Zelensky, confermando il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Seattle, negli Stati Uniti, durante un festival gastronomico. Tra i feriti un bambino piccolo, un uomo di 23 anni e 2 donne adulte, una persona invece ricoverata in condizioni critiche. Un Boeing 787-9 Dreamliner di American Airlines, partito da Roma a Fiumicino e diretto a Filadelfia, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino nella giornata di sabato. La deviazione è avvenuta dopo che 6 membri dell'equipaggio hanno accusato malori durante il volo. I sintomi segnalati includevano vertigini e nausea. I piloti hanno comunicato l'emergenza medica a bordo. All'arrivo il velivolo è stato raggiunto dai paramedici per effettuare i controlli necessari. Andrea Pirlo rompe il silenzio sulle polemiche che hanno accompagnato la possibile nomina a commissario tecnico della nazionale, nate dopo le contestazioni per il suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet, e chiarisce di aver scelto finora di non intervenire per rispetto delle istituzioni e della FIGC. In un post su Facebook l'ex campione azzurro afferma che la collaborazione finita al centro del dibattito è esclusivamente di natura commerciale e sportiva, e ribadisce che attribuirle un significato politico significa assegnargli convinzioni che non ha mai espresso e che non mi appartengono. Pirlo ringrazia quindi Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata, si dice amareggiato per l'evoluzione del confronto pubblico e conclude: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Con una storia su Instagram, l'ex campione ha annunciato di aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina. La comunicazione dell'ex regista azzurro è in un passaggio aggiunto allo stesso post con cui ieri sera aveva già provato a chiarire la sua posizione in merito alle polemiche per il suo ruolo di Global Ambassador di un'agenzia di scommesse russa. Il presidente della FIGC Malagò, il DT Paolo Maldini e l'advisor Leonardo dovranno quindi ora trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico di guidare la nazionale di calcio a partire dai prossimi impegni in Nations League a settembre. Il capo della polizia Vittorio Pisani si trova in visita in Valsusa, dove sabato sono stati assaltati i cantieri della TAV. 436 le persone che sono state identificate per gli scontri, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17:30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Allo studio del governo da giorni, il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Andiamo in Francia e Spagna, che bruciano ancora. A Parigi il presidente Macron guida una riunione dell'unità di crisi per affrontare i vasti incendi che hanno costretto oltre 250.000 persone a lasciare le proprie abitazioni, soprattutto nel dipartimento della Gironda. In Spagna i vigili del fuoco combattono numerosi incendi che hanno già distrutto migliaia di ettari in diverse regioni. Oltre 90.000 persone restano evacuate o confinate tra Madrid, Avila e Toledo. Oggi il premier Sanchez visiterà le zone colpite. 150.000 ettari in fumo, 13 persone sono morte dall'inizio dell'emergenza, ha riferito il leader spagnolo. Mentre Donald Trump respinge le indiscrezioni su una presunta riduzione delle scorte di munizioni statunitensi che avrebbero portato a uno stop nella guerra contro l'Iran, assicurando in un'intervista che gli Stati Uniti ne hanno più di chiunque al mondo, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei va all'attacco. Washington si trova in difficoltà, ma sono gli stessi americani, ha sottolineato, che hanno provocato la situazione attuale. Infine il tennis, Jannik Sinner raggiunge quota 82 settimane da numero 1 al mondo e resta al comando del ranking ATP, davanti a Zverev e Alcaraz. Cobolli in nona posizione, Musetti quindicesimo, sono 8 gli italiani nella top 100. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi il presidente FIGC Giovanni Malagò incontra il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale, fortemente voluta dai due ex rossoneri, tiene aperto ogni scenario, anche quello più estremo, che prevede l'ipotesi delle loro dimissioni. La decisione di Malagò dopo le polemiche per i rapporti del campione del mondo 2006 con l'agenzia di scommesse russa Fonbet all'ex regista di Milan e Juve, la solidarietà dell'ambasciatore di Mosca a Roma. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in Valsusa per un sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, dove sabato ci sono stati scontri tra manifestanti NoTav e polizia. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, ha affermato la Premier. E proseguono le indagini della Procura di Torino. Nelle scorse ore sono stati fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. Sarebbero riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Oltre 400 le persone identificate, 126 feriti tra le forze dell'ordine, 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte. Non c'è nessun negoziato in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran. Ad affermarlo è il Ministero degli Esteri iraniano, nonostante la recente tregua negli attacchi tra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica chiarisce anche che gli USA non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo, effetto della guerra nel Golfo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire, mentre la fiammata dei prezzi di benzina e diesel non accenna a diminuire. Il tennis, Jannik Sinner raggiunge quota 82 settimane da numero uno del mondo. La classifica dei principali azzurri rimane stabile, con Flavio Cobolli confermato al 9° posto e Lorenzo Musetti al 15°. Sono 8 gli italiani presenti nella top 100. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi il presidente FIGC Giovanni Malagò incontra il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale, fortemente voluta dai due ex rossoneri, tiene aperto ogni scenario, anche quello più estremo, che prevede l'ipotesi delle loro dimissioni. La decisione di Malagò dopo le polemiche per i rapporti del campione del mondo 2006 con l'agenzia di scommesse russa Fonbet, all'ex regista di Milan e Juve.

0: La solidarietà dell'ambasciatore di Mosca a Roma. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Valsusa per un sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, dove sabato ci sono stati scontri tra manifestanti NOTAV e polizia. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, ha affermato la Premier. E proseguono le indagini della Procura di Torino. Nelle scorse ore sono stati fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. Sarebbero riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Oltre 400 le persone identificate, 126 feriti tra le forze dell'ordine, 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte. Non c'è nessun negoziato in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran. Ad affermarlo è il Ministero degli Esteri iraniano, nonostante la recente tregua negli attacchi tra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica chiarisce anche che gli USA non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo, effetto della guerra nel Golfo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire, mentre la fiammata dei prezzi di benzina e diesel non accenna a diminuire. Il tennis, Jannik Sinner raggiunge quota 82 settimane da numero uno del mondo. La classifica dei principali azzurri rimane stabile, con Flavio Cobolli confermato al 9° posto e Lorenzo Musetti al 15°. Sono 8 gli italiani presenti nella top 100. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta

0: ricevuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Bievet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Bievet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, tre donne, di cui una incinta, ferite in un'aggressione con coltello attorno a mezzogiorno vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. Lo riportano i media francesi. Secondo Le Figaro, due delle vittime versano in condizioni critiche, mentre la terza è meno grave. Nessuna sarebbe in pericolo di vita. Per l'attacco, la polizia francese ha arrestato un sospettato. Si tratterebbe di un uomo di 31 anni con disturbi psichici. Al momento sarebbe esclusa la pista del terrorismo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Valsusa per un sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità assaltati sabato dai Notav. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, ha affermato la Premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere di Chiomonte. Nelle scorse ore quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo, effetto della guerra nel Golfo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Resta il nodo delle risorse da reperire. Non c'è nessun negoziato in corso tra Stati Uniti e Iran. Ad affermarlo il Ministero degli Esteri iraniano, nonostante la recente tregua negli attacchi tra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica chiarisce poi che gli USA non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. E il premier israeliano Netanyahu, partito per Washington, dove domani incontrerà il capo della Casa Bianca. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno. Prima fra tutte l'Iran, ha spiegato il primo ministro dello Stato ebraico. Il calcio, saltata la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale dopo le polemiche per i suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Adesso c'è da recuperare una brutta figura, ha commentato

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura la nazionale di calcio. Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. Tutti i dettagli nel nostro servizio.
3: Andrea Pirlo ha annunciato sui social di aver appreso nella serata di ieri di non essere più in corsa per la panchina della nazionale. La comunicazione dell'ex regista di Milan e Juventus è in un passaggio aggiunto allo stesso post con cui domenica sera aveva già provato a chiarire la sua posizione in merito alle polemiche per il suo ruolo di global ambassador di un'agenzia di scommesse russa. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, ha scritto Pirlo in un post su Instagram. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò dovrà ora trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico di guidare la nazionale a partire dai prossimi impegni di Nations League a settembre, uno strappo che potrebbe portare anche alle dimissioni di Maldini e Leonardo.
2: Si fanno ora strada dei nomi alternativi, da Roberto Mancini a Antonio Conte, con il Mancio candidato preferito da Malagò. Tra gli outsider Stefano Pioli, ma circola pure il nome di Raffaele Palladino, fino a un'eventuale conferma di Silvio Baldini dopo le vittorie nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia da CT a Interim. La scherma Martina Favaretto conquista la medaglia d'oro nel fioretto femminile ai mondiali di Hong Kong nella finale della prova individuale tutta italiana. La numero uno del tabellone ha battuto la veterana Arianna Errigo, numero due del seeding, con il punteggio di 15-7. Passiamo al tennis. Jannik Sinner raggiunge quota 82 settimane da numero uno del mondo e resta al comando del ranking ATP con 13.450 punti davanti a Zverev e Alcaraz. La classifica dei principali azzurri rimane stabile, con Cobolli confermato al nono posto e Musetti al quindicesimo, 8 gli italiani nella top 100. Nel ranking WTA la leader tricolore è invece ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, stabile sulla quindicesima poltrona. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondere

prendersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive: la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Resta in carcere Rida Ramunim, il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato morto tra il 18 e il 19 luglio a Eboli, nel Salernitano. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Le accuse sono di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e soppressione di cadavere. Il legale del giovane Giovanni Mauri invita alla prudenza. È una vicenda complessa e drammatica che richiede approfondimenti. Secondo la difesa serviranno ancora mesi di indagini e il lavoro dei consulenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Dopo il recente ricovero, Fedez ha annullato tutti gli appuntamenti live di agosto e settembre, compreso il concerto del 25 settembre al Forum di Assago. La società Vivo Concerti parla della necessità di concedere all'artista un periodo di cure e recupero. In un lungo messaggio sui social, il rapper spiega: il mio corpo da anni mi sta urlando pietà, e aggiunge: ora a dirmelo ci sono anche i medici ed è quello che farò, annunciando di voler mettere la salute davanti agli impegni professionali. Passiamo agli esteri. Donald Trump si trova davanti a un nuovo snodo nei rapporti con l'Iran. Lo scrive la CNN mentre prosegue la pausa dei bombardamenti americani per lasciare spazio alla diplomazia. Teheran conferma colloqui con l'Oman, ma ribadisce di non voler rinunciare al controllo del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Non permetteremo mai agli Stati Uniti di stabilire i tempi della guerra e della pace, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismael Baghei. In chiusura allo sport, arriva una medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di scherma di Hong Kong. Martina Favaretto ha conquistato il titolo iridato nel fioretto femminile, battendo in una finale tutta azzurra Arianna Errigo con il punteggio di 15-7. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Sul caso Ranucci, la Presidente del Consiglio accusa la segretaria del PD di aver gettato ombre sul governo e sull'Italia dopo l'attentato al giornalista e sostiene che oggi, alla luce degli sviluppi dell'inchiesta, dovrebbe semplicemente chiedere scusa. Meloni ricorda le dichiarazioni pronunciate da Schlein al congresso del PSE ad Amsterdam nell'ottobre 2025 e l'accusa di aver rinnegato quelle parole. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento sulle accise. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che è previsto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. Il 4 agosto un nuovo CDM valuterà eventuali ulteriori interventi, prorogati anche lo sconto per gli autotrasportatori e il credito d'imposta per gli agricoltori. Passiamo agli esteri. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti stanno conducendo colloqui molto approfonditi con l'Iran, ma avverte che, in caso di fallimento dei negoziati, Washington tornerà a un'azione militare. Il presidente americano parla di una finestra temporale breve per raggiungere un'intesa con Teheran. Luglio è stato il mese con il maggior numero di vittime civili in Ucraina dall'aprile del 2022. Secondo i dati del governo di Kiev, gli attacchi russi hanno provocato almeno 377 morti e oltre 2100 feriti. Nelle ultime ore sono proseguiti i raid reciproci, mentre Volodymyr Zelensky sostiene che Vladimir Putin stia preparando una nuova mobilitazione. Dal Cremlino il presidente russo ribadisce che Mosca continuerà con perseveranza fino alla raggiungimento dei propri obiettivi. In chiusura al calcio, Thiago Motta diventa il principale candidato alla panchina della nazionale secondo i bookmaker. Le quote sull'ex allenatore della Juventus sono crollate nelle ultime ore davanti a Roberto Mancini, mentre perde terreno la candidatura di Antonio Conte. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellinese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.